447 hash. Oya di moyaku. Wake a star 447 hash. Oko negro to daduku to tadatu. Oshagure gadaduku ga keri. Oshagure gadaduku ga keri. Na watia dage kainya. Okorona gridano mpesa ini. Watia dage kainya. Okorona gridano veino wa mpesa. Oya di moyaku. Wake a star 447 hash. Oya di moyaku. Wake a star 447 hash. Oya di moyaku. Wake a star 447 hash. Wale ki oguri. Okone gero to da doku to tada tu. Okone gero to da doku to tada tu. Wemwe nere.